ആകാശവാണി വിവിധ ഭാരതി കേന്ദ്രം സ്റ്റുഡിയോ സമയം 12:30 നിമിഷാലకు వస్తుంది. కొన్ని క్షణాల్లో తెలుగులో వార్తలు.